isa email address ya rona ya lesotho@stanbic.com. E le ro ngwala fela lesotho ebe o etsa bo si ba bararo ebe o re @stanbic.com. Mme ke re he ha o re romella taba ena ya ditokomane tsa hao ka email etsa bonnete ba hore he di hlakile. E kgolo ke yone eno ya hore he haholoholo tokomane yane re reng ke ID. Ka nnete etsa bonnete ba hore he tokomane eno ya rona e hlakile haholo ha e fihla mane setshwantshong sa hao. Mme hopola hape he ke kere ha o romella ditokomane tseno he ka email. Etsa bonnete ba hore he mane mo ngolang subject. Taba tseno di hle di hlake mabitso ka tsela o a hlahang ka kwano ka banking account number ya hao le yona o e ngole mono e le hore wa mphato a fumanang email e jwalo. Ka nnete ditaba sentse di hlakile hore na ditokomane tseo a di fumanang ke tsa mabitso a feng ebile na ke tsa account e feng. Mme mtso so ko hopotse hape ditokomane tseo ke ntseng ke bua ka tsona. Re bua ka tokomane yane ya boitsebiso e leng ID. Re bue ka tokomane e pakahatsang sebaka sa bodulo. Mona he re sebedisa lengolo lane le bang he le ka tlatswa ke morena ka pataba tsane tsa di utility bill tse bang he ka kotloloa e hlile di matsohong di mabitsong a hao. Mme re bue ka tokomane yane e pakahatsang hore na o fumana tjhelete ka mokgwa kapa ka mekgwa efeng. E le hore mtso eso tokomane tseo re di hlokang ke tsona tsena. Mme ID se ke bontshitse hore e tlameha e be e ntse e le nakong. Tokomane ena e pakahatsang sebaka sa bodulo le ena ya hore na o fumana tjhelete jwang. Tsona re hloka hore di be di ntse di le ka hara nako ya dikgwedi tse tharo. Mme mtso eso a e ka nnete ha o re file tokomane tseno he tseba he hore taba tsa hao ka kwano ka bankeng di tla be ntse di le maemong di tla be di ntse di tsitsitse. Mme mtso eso hopola he hore taba ena re ntse re bua ka yona tjena ebile re ntse romella basebedisi ba banka di SMS e le moo re qobang hore account tsa bona di tle di iphumane di kwetswe ha nakwana ho fihlela tokomane tsena tseo ke seng ke buile ka tsona di finyelletse emane bankeng. Mme ke ka hona hore pele e hlile nako ya hore account e kwalwe e fihla ke ka hona he re tla etsa mekutu ena yohle hore re bone hore na re tsebisa beng ba di account tse jwalo jwang e le hore ba finyeletse ditokomane pele ka nnete account tsa bona di ka tsa kwalwa. Mme mtso eso ka nnete etsa bonnete ba hore haeba o so ile wa fumana SMS o tsebe he ka nnete ka kotlolo he mona ke bua le wena hore ditokomane ha di finyelle mane bankeng. Mme mtso eso ke kere wa tseba he ke kere nna ka kwano ke lelekisana le nako empa he ke kere ke na le boamphato. Bo e leng hore bona ka nnete ba na le nako yohle. Bona ha ba lelekisana le nako hoha bo e leng hore o ka ba tshwara nomorong yane ya rona ya mahala ya 800-2-4-1. Boamphato he nomorong eno ya rona ya mahala 800-2-4-1. O tla ba fumana mono he bona he ba tlabe ba iketletse wena o ba botsa dipotso e le hore o tsebe ho utlwisisa hantle taba tsena tseo ke buang ka tsona. Mme mtso eso hle re he ka ha ka nnete he dingata tsa ka habo banka e putso e re ena ya ditokomane tsa boitsebiso ke fete. Mme mtso eso ke boele ke re fela ha re je dipalo. Mtso eso ka kwano ka bankeng e putswa re tsitsitse ho hang e hlile ha re sisinyei re yeme re re wena mosebedisi wa banka e putswa ya Standard Lesotho Bank ha re je dipalo. Mme bo e bang he ha ba tsebe taba ena ho ka etsahala hore be ho na le e leng hore ke kgetlo la hae la pele a utlwa taba ena ya hore ka kwano ka bankeng e putswa re re ha re je dipalo. Jwale wa ipotsa hore ha ebo banna banka ha e se re ha re je dipalo banna ebe ho tla etsahala jwang. Ka nngwe e mongwe la nna e utlwa hore

0: Ya mamoro sa masal so tshe mera rometso tso re furaletse hore a bone tsatsin la ka jeno on the man's crush Monday.
1: Aha.
0: Gena le crush ya rona tsatsin la ka jeno di jolatse.
1: Tsema.
0: Ha tsoke ke ke tso vino. Ga tla mang ke re motshware jalo he ka mahala. Ga ke re bua le yena tsatsin la ka jeno. Mme o ile hlo ke di jiletse gore ke motho ya re supporteleng ha holo pageants a rona le mananong a rona ka kotolo.
1: Oho.
0: So we crush on him today.
1: Mm?
0: Ga mo tshware. A ke mo

0: sehle e mashume mabedi a metso mene metso o re fraletse hora ya bohlano go fitlala malore ka ho Sergeant Pheko re go tlogana e be ka main north one ka mane tsa boemo ba sepetipeti di emetswa se dumela
1: ho zomme
0: o pela hantle se
1: ke dire jang se mphe waka
0: ka mo ha ntse re bolokehile
1: ke a leboha
0: ah nna ka sele supile ha mhlo eh se ha hle ha re go tlogana be di tsa marang ka mo
1: ke a leboha nna ke go ba ke o di medise e le tsela ba mo di ba ga di le sotho ka nne di ye se teng ke manda se tsanga ga mo tsimolo ma se respect di tsa bona no di dingwa ona ne no empa ke ke rile ka ga ne ka mo tsimpi wa ka ke teng re le sepole sa taolo ya sepetibiti go bona gore di ntho di tsama hantle ha o le tshitiswa le tho mathilo le tshipa ya ba se di tsona ba tsela di bolokeile mabona gona ga taolo ya sepetibiti a ntse a se di tsa hantle di bakeng so go na ka mana ka ne no di sepole sa se ding ha o fi di mabona wa rona a taolo ya sepetibiti re mpa re ipile tsa ba se tshwara na tsela ho re se la tshebedisa no mo le se bolela tsa rona molemo wa re re ba bolokela nako hore ba ofika mahae ka nako ntho ba ntsha ke bophilo ditaso di teng di ngata ka pela le bidi ya rona ba tsamaya le ba tshelang ha ba ba hlokomela se ha ba tshela hore le ba bona go le bona ba ba le mamello ba tshile ba bolokeile le hore ba ofika dibakeng hantle ka nako e mahae ka nako mathelo a ntsa bolokeile le tsona di tsa ke ke ka ne ka ha ke ba bolokeile hore ba tshedi ya ke ntse bolokeile motlhala jwa ga tse bulileng ga gono gono ka go fetisisa mo sepolesa se lengwana teng go bona gore ba tla ba fedisa hantle ko mongwe wa mosebetsi wa rona wa mantha ga re le kwano ka ganebile ya gona wa tsaya mongwe aka ga ke tshwaalo ka nnete ba laoleile basebetsi ba ona ba tsela ge teng re le sepolesa ba tataisa go kopa fela re sebetse mmogo le bona nne e ba le mantsi jwa matle
2: tankisewaka
1: ke a leboa se
2: tanki mamadi wa samasala sotlhe.

lapeng ho fihlela mohla ditaba diphunyehang mme ha ena ba kgale haholo kgarebe di tla phunwa ke mang ke le kae ke utlwa ke a tshaba mohau di tla phunwa ke nna monga tsona ka makgethe a tshosang ha ke swaswe ke tla bapala lewa leo batswadi ba sa tlo le lebala fela le ithata kgarebe o tla shubedisa o shubedisetsa ho kae mohau ha ke motho wa mafela fela thola mme ke eo mama hao hei lona la shebana ka mahlo molatukeng mohau re ikoretse letsatsi kgarebe abuti o ntse a nqoqela ka tsana henkwana ha ba qabantse dipoho mangkgwe le mosuhla mama hao di sa tla ba hlaba la kgale mahao mangkgwe e hlola mosuhla mama hao le tla go ba poho eno ya ntate kgongwana ha le bone e hudile e ka hla ya sututsana le bo mangkgwe ba makejakejane mahao o bolelle ntate a ise fantising a behe mangkgwe poho e se itile molala ba tsheha mama hao o kena ka tlung mahao wa tla wa nthusa kgarebe wa gabile mme ka bohlale bona le nnete ha mosuhla e hodile le monga yona o hodile mme nna ke tiile molala jwalo ka mangkgwe ba tsheha jwale na o sabelaela hore ke lotlela ho nyala le teng e be ka pele e sere ha mosuhla e ya fantising le monga yona a re thobela ge e so qete ditaba tsa rona kgarebe ruri ha ho e mong eo nka kena lenyalong le yena ntle le wena mphehle pelo ya hao kgarebe o tabatabanya mahlo o re abuti ke sitwa ho thiba tswela pele ka taba tsa hao fela di se nqabanye le batswadi mahau ke a leboha o nthuse o se fetohe bothong ba hao e le hore mme le ntate ba se tshohe ba hlokomela hore taba di teng kgarebe ke tla leka pono ya bone e fella hona mona re fetela ponong ya bohlano leqepheng la 40 a metso e meraro ponong ena ya bohlano e ntse e le ha kgongwana mohau o dutse le mmae ka mokgorong mahau mmewe na o eleletse hore kgomotsa ka di atile di sedile le shumele metso e mehlano mme tse pedi di a dusa mama hao ke a tseba moshanyanaka le ntate kgongwana o mpolella ka mehla mahau jwale mme maikutlo a ka ke hore ke isetse malome masadio mama hao he mwana toe wa tla ba nahana ntho e phela ke sesotho he seo ke qholotso ho maloma o hore mohla o nyalang a tswe letho mahau mme ke hlile ke ngwana mosotho ke batla ho latela mekgwa le meetlo ya rona kgongwana wa kena mama hao ntate kgongwana mahau o re o rata ho isa masadio ha malomae kgongwana mama hao ke hlola ke o jwetsa hore mahau o bohlale ke ngwana mosotho re keke ga iphapanyetsa nnete eno o na le dikgomo monna mme o hodile wa sebetsa o tla isa efe monna mahau ke batla ho isa tswedi ke ntate kgongwana ho lokile monna ke tla e nkela bobeisi ngwane motona o etsa jwalo ha itukisetsa ho batla mampheng mama hao ke lenyalo la nna ntate la seratana se sekale kgongwana le ha e ka ba o monka e ntse e le ngwana fela o tla nyala ka tsatsi le leng momamedi wa Selma sa Lesotho pono ya bohlano e fella hona mona.

nnete sale ga ke le mo thathung ona go dula jalo ke metsotso e meka e masome a mabedi a nang le metso e go bong fela ga maane gore nyane ya lesome le metso e mmedi mo nna le wena nnete ya modimo re tlabe se re a gogane kapa go dua gona teng ke batla go nka ntateletse mang matshela ke mofu o sa iketse badimong le gona ga e sa le mofu e se e le badimo o re dingaka tsa lesotho di matshoba banna bophelong mona ba re ga sala le borangwana wa mosala batho ba efa go a sala di esola e ka ba di tla sala di esola boma ga ba buile mo ntate matshela ao banna kajeno go setse di esola empa he di matshoba dingaka tsa lesotho.

sa le setho o dumela ho seng e ho hotle ho letsatsi ye la la bo bedi re tlo qala mosebetsi o moholo wa ho leta thojane bathong ha re tlo leta fela re tlo leta ka lerato le ka magete ha ke thaba ke thabile jalo ka pina ena ya given re tla thaba kona re tlo thaba o tlo ha jwale ho fihlella mane ho re nyane ya bohlano le bitso la ka ke a usi mpolokeng wa ntate simudi ke o se tlabahana ya maletato hojane ha re qaleng mosebetsi ka thapelo

Sentire buon tanti, buon tiri, so buon te, buon, buon sentimenti.